con questa lettera e a nome di tutti voi vi chiedo scusa, vi chiedo scusa, scusa, scusa. Non è stata colpa tua, non c'entra niente, non c'entra niente. Non hai chiesto niente.

Bomba nel legno, testa turca, testa turca. Gepeto boia, gloria Pinocchio, il tuo schiavo, cipriata bionda. Tutto quello che dovevi sopportare per essere considerato. L'inferno è dietro di te ora. Ma non dimenticare mai, mai le altre persone